da fata ana jin dadin kasancewa tare da mu inda muke kawo muku wakoki da muke da shi a daidai wannan lokaci a ci gaba da kasancewa tare da mu karfe 3 da rabi daidai zamu hada ku da shirin mu na gaba